Allo camata ponente che poniani c'è a Caisa provincia a Roma municipio di Patacamaya Patacamaya marcherò un tragnani gratta Javier Tarqui upa uji wasan pichikita tarakia karman kasina patakamaya markan kirinaka hayayaki pananchurasana istasita akikikipa radio ma utheweni gaya porinta singara kwalich amampi humana utheumar ukaisik radio mataipi isa maitawaiwa makusistabi akakami bolivianito hiskis hayuka ukampi pakanjitanyancha akamata kusistabi hirata Javier kusistabi makamata pakistata